0: Iliana i lunga le social media. Stop sore throats. Pe asi asi i lunga le upenga te whailangi. Stopsorethroats.nz.
1: Oh, o le wosu le ad? Ha, seki. O le avano le leilea. E toi wha manatu atu wai tui pui pui o le fulu. Mo le vai tau malulu. E mawhai ona wha tonu loa lau tui pui pui. I lunga le upenga te whailangi. Bookmyvaccine.nz. Pe sa Iliana i se au o nanga whale soi fua maloloina o lo o latane ia te oe.
2: You're now listening to PMN Samoa.

0: Esta pigi garo sta vi sta pigi de.
1: Ida.
0: Ida snuka. Ago ago gale la e ponga. Le ka pigi ki lu pun buka usanga wo de lori go.
2: Ba no mo ai o mi.
0: Ei.